notte italiana c'è una luce blu, in ogni casa brilla la TV. E tutti intorno, seduti a guardare, davanti a questo nuovo focolare. Il padre al figlio dici: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Se togliete pure noi che rispettiamo

0: La denuncia è l'infine, ci domandano perché, me ne frego rispondendo che Brescia è tutto per me.
1: Bravo.
2: Mandate a tale
1: a chi?